gloria, gloria del corpo di Cinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla fine la pace ne va.

poi si sogna. E poi la soda formicola di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite già fate di femmina.